0: Buonasera a tutti, Radio Buonumore in stereofonia.
1: Quanto amore, quanto cuore.
0: E su www.rgl.lu.
1: Radio Buonumore, musica di un tempo.
2: State ascoltando Radio Buonumore, Radio Buonumore, Radio Buonumore.
0: Tutti i giovedì abbiamo appuntamento. Musica di un tempo.
2: Al microfono il vostro Giorgio.
0: Per una richiesta musicale, telefono 26 54 00 44 oppure posta elettronica studio@rgl.lu.

Eccoci qua, con un pochettino di stress, ma siamo arrivati. Buonasera a tutti. Siamo di nuovo qua con 3 ore di musica italiana. Buonasera a tutti, siete all'ascolto di Radio Bonomore Lussemburgo, tutti i giovedì 19:22, 3 ore di musica italiana. Con Giorgio, ripetizione sabato sera a partire dalle 21. Se invece la volete ascoltare tutti i momenti che volete, andate nel mio server, scrivete RGL Musica di un tempo. Comunque abbiamo anche la rubrica trasmissioni radio italiane nel mondo, abbiamo le 4 poetesse, aggiungeremo qualcos'altro anche un po' più tardi. Comunque ringrazio le poetesse e comunque andiamo comunque per 3 ore di musica italiana. Buon ascolto a tutti, siete all'ascolto di Radio Bonomore Lussemburgo.

Allora, dopo questa canzone partiamo direttamente con le dediche. Sapete appunto gli abituali che questa trasmissione è basata sulle dediche e noi partiamo dopo questo titolo con la prima dedica. Buon ascolto a tutti.

E noi adesso andiamo con la prima dedica, partiamo da Roma, andiamo dalla nostra Donatella. Belle cose Donatella, un particolare saluto a Donato e tutti voi in famiglia. E te hai scelto questo titolo, andiamo a ascoltare, via.

l'estate. Con questo titolo siamo andati a Roma dalla nostra Donatella. Belle cose Donatella, un particolare saluto a Donato e tutti voi in famiglia da parte di Musica di un Tempo. Grazie Donatella dei commenti sul chat, grazie di nuovo. E noi adesso andiamo a Colmar, andiamo in Francia dalla nostra Monique. Belle cose Monique, un particolare saluto a te e famiglia. E noi andiamo a ascoltare questo titolo.

E abbiamo ascoltato Dalida, No dico no, e con questo titolo avete ascoltato, siamo andati dalla nostra Monica Colmar in Francia. Belle cose Monica, un particolare saluto a te e famiglia da parte di Musica di un Tempo. Allora, mi state scrivendo che non posso chattare, non posso risponderti perché sto all'ascolto. Falso, falso. Mettete l'applicazione, allora tutto in ordine. No, è per questo che dicevo, installate l'applicazione. E quando installate l'applicazione, allora il telefonino non si occupa più dell'applicazione, si occupa appunto di ascoltare la radio e voi potete chattare e fare tutto quello che volete. Ecco perché l'avvantaggio dell'animazione, che comunque saluto il nostro Arno che ci ha fatto questo regalo per Pasqua. Allora, è un'applicazione gratuita, la potete installare tutti quanti, senza appunto abbonamenti, senza niente. E comunque con questa applicazione, ripeto, potete chattare, potete continuamente fare tutto quello che volete ascoltando nel sottofondo la vostra radio preferita, Radio Buonumore. Comunque nel caso nostro l'applicazione funziona appunto sulla nostra radio. Allora andiamo avanti adesso. Comunque, se non l'avete installata in questo momento, d'accordo, ma comunque installatela, perché ripeto, potete cliccare semplicemente sull'applicazione, nasconderla nel sottofondo e lei gira e non succede un bel niente. Se andate nel WhatsApp, se andate dove fate, chattate, fate quello che volete col telefonino e lui è sincronizzato sulla radio e rimane lì. Benissimo, l'ho fatta lunga, comunque devo comunque spiegare le cose, perché delle volte magari uno non afferra esattamente, magari per iscritto è sempre un po' complicato, invece eventualmente in voce si può chiarire molte cose. E noi adesso andiamo avanti con le nostre dediche, andiamo dalla nostra Graziella Losanna. Belle cose Graziella, un particolare saluto a te e famiglia, cara Graziella. E andiamo noi ad ascoltare questo titolo. Eccoci là.

Renato Zero, amico, e con questo titolo siamo andati dalla nostra Graziella Losanna. Belle cose, Graziella, un particolare saluto a te e famiglia. Più tardi ascolteremo anche la tua poesia, cara Graziella. Grazie dei commenti sul chat, sul Messenger, sul WhatsApp a tutti quanti. WhatsApp, questione Graziella. Comunque, il fatto è che ognuno può fare quello che vuole, però le applicazioni non sono fatte per niente. Le applicazioni sono fatte per una ragione, no? E se eventualmente uno non vuole installarla, non ci sono problemi, non è un obbligo, eh? Non è un obbligo, che difatti ha funzionato finora, non è un obbligo. Però uno che chatta e automaticamente si scollega automaticamente, no? Invece se avete l'applicazione gira nel sottofondo e non ci sono problemi. Che se adesso siete nel WhatsApp o Messenger, sono tante cose molto complicate che comunque è anche difficile spiegarle e tutte quante su un colpo, ma comunque chi vuole installare l'applicazione è gratuita, non avete abbonamenti, non avete niente. Ringrazio Arnold che ci ha fatto appunto questo regalo per Natale e comunque ripeto, le applicazioni non sono fatte per niente, c'è sempre una ragione. Comunque non siete obbligati a installare niente, comunque è molto più facile. Io constato comunque quando metto la radio faccio tutto quello che voglio col mio telefonino e nel stesso telefonino ascolto e anche viaggio, no? Viaggio non è la questione di viaggiare e andare so io cosa, anche chattando automaticamente stacca, perché insomma o fai quello o fai quell'altro. Invece con l'applicazione quando l'applicazione è aperta, fino a che non la chiudete, ascoltate sempre Radio Buonumore, non c'è scampo. Benissimo. Allora, abbiamo spiegato un pochettino le cose, speriamo che insomma si capiscono magari. Delle volte tecnicamente anche un po' anche difficile spiegare, insomma, e tutti quanti non sono all'altezza di poter eventualmente capire tutte le cose, dettagli appunto in questo ramo. Ognuno abbiamo il nostro ramo, comunque neanch'io non sono un tecnico, sono quello che sono, ecco, e capisco un pochettino, ma insomma andiamo avanti. Allora, siamo stati a Losanna, che più tardi ascolteremo anche la tua poesia, grazie Graziella dei commenti sul WhatsApp, e noi adesso andiamo avanti, andiamo a Hamilton in Canada, andiamo dalla nostra Maria Giavedoni. Belle cose Maria, un particolare saluto a te e famiglia, eccoci là.

I Pooh, e con questo titolo siamo andati dalla nostra Maria, Maria Giavedoni. Belle cose Maria, un particolare saluto a te e famiglia, cara Maria. Grazie dei commenti, cara Maria. Maria Giavedoni, Hamilton, Canada. E comunque mi state già rispondendo che comunque l'applicazione comanda. È vero, comanda lei, fino che non potete dire clicco, smetto di ascoltare, avrete semplicemente Radio Buonumore tutto il tempo. Però l'avvantaggio, come dicevo, potete fare quello che vi pare col telefonino, ecco la differenza. Comunque grazie appunto dei commenti che mi state dicendo, comanda l'applicazione. Sì, sì, metti in priorità l'applicazione, l'ascolto e quando aprite l'applicazione è l'ascolto della radio e basta. E poi quello che volete fare è tutta un'altra cosa. Però prima non potevate fare questo, ecco l'avvantaggio dell'applicazione. Altrimenti non servirebbe che appunto addirittura noi l'abbiamo avuto gratuita, che ringrazio ancora l'Arno, ma comunque in principio le applicazioni costano e pagate abbonamento mensuale se volete eventualmente ascoltare una certa radio. Invece noi ve la diamo gratuita e vi facilitiamo le cose per poter chattare e fare eccetera eccetera. Comunque andiamo avanti. Allora, siamo stati dalla nostra Maria Giavedoni Hamilton e noi adesso andiamo a Leno, in provincia di Brescia, dal nostro Pino. Andiamo in Italia, eccoci là, con questo titolo.

Eccoci la prova definitiva. Comunque, siamo stati a Leno dal nostro Pino. Belle cose, Pino. Un particolare saluto a te e tutta la tua famiglia. Squisita persona questa Ivana Spagna. Peccato che non c'ho più i messaggi e le fotografie, eccetera. Mi è stato tutto derubato. Peccato. Dove eravamo prima? Adesso qui sono allarmi, eccetera. Non è possibile. Comunque, la conferma mi arriva definitivamente. Definitivamente che l'applicazione c'ha la sua precedenza. Lo sapevo, ma adesso c'ho la conferma che mi stanno dicendo. È così effettivamente. Dovevo uscire, mi stanno dicendo, dovevo uscire, scrivere e poi rientrare dentro. È così. L'applicazione invece prende la precedenza. Te ascolti nel sottofondo la tua radio, la tua musica che vuoi ascoltare, e poi chattare, fai quello che volete, insomma. Ed effettivamente mi arriva la conferma definitiva adesso, e lo sapevo che era così, ma comunque adesso mi è arrivata veramente definitivamente la conferma, e ringrazio. Ho domandato se posso commentare, ma comunque non mi ha risposto, allora non commento chi è, non ha nessuna importanza. Tutto quello che passa nel privato non si commenta in pubblico, se non c'è il diritto. Ossia, io domando sempre, se mi danno il diritto allora commento eventualmente con il nome e cognome, come sia, ecco, come faceva sempre la Laude, che comunque è un pezzo che non l'ascolto. Benissimo, noi adesso andiamo avanti, siamo stati a Leno, adesso ritorniamo qui in Lussemburgo, andiamo a Esuralzet dalla nostra Yolanda. Belle cose Yolanda, un particolare saluto a Sandro e tutti voi in famiglia. Andiamo per Ferragosto.

Raul Casadei, Ferragosto. E con questo titolo siamo andati dalla nostra Yolanda Essuralzet. Belle cose Yolanda, particolare saluto a Sandro e tutti voi in famiglia da parte di Musica di un Tempo. E noi adesso da Essuralzet andiamo a Tiercelé, andiamo in Francia dalla nostra Anna Maria. Belle cose Anna Maria, un particolare saluto a te e famiglia. Eccoci là.

0: Riccardo Fogli, Amori nascosti, e con questo titolo siamo andati dalla nostra Anna Maria a Tiercelet in Francia. Belle cose Anna Maria, un particolare saluto a te e tutta la tua famiglia da parte di Musica di un Tempo. E noi adesso andiamo nella rubrica Trasmissioni Radio Italiane nel Mondo. Andiamo ad ascoltare la prima poesia e si tratta della nostra Maria Massimo Morreal.
1: Fugace, fugace è la vita, fugace è il tempo, fugace sono i pensieri. Le parole sfocate attraversano le labbra, come gocce di miele si posano sul foglio. I pensieri nascosti nella mente si formano in versi scritti sul foglio. Diventano immortali per non essere dimenticati. Fugace è l'inchiostro, adesso c'è, domani forse non c'è più. Le parole restano come testimoni del domani. Le note di un violino si diffondono come ali di uccelli per arrivare nel cuore del poeta.
0: Fugace, dice la nostra Maria Massimo Morreal. Grazie Maria dei commenti, belle cose a te Giorgio e tutti quanti in famiglia, il tuo marito, salutami Giorgio, cara Maria. E noi adesso andiamo a Mendoza, andiamo dalla nostra Laude. Belle cose Laude, un particolare saluto a te e famiglia. E noi andiamo a ascoltare questo titolo.

Claudio Villa, Ciliegie Rosa. E con questo titolo siamo andati a Mendoza, in Argentina, dalla nostra Laude. Belle cose Laude, un particolare saluto a te e famiglia da parte di Musica di un Tempo. Grazie di seguire questo programma, cara Laude. E noi adesso andiamo a Roma, andiamo dalla nostra Carla. Belle cose Carla, un particolare saluto a te e famiglia. Più tardi ascolteremo anche la tua poesia, cara Carla. Eccoci là.

Gianni Panariello. E con questo titolo siamo andati dalla nostra Carla da Roma. Belle cose Carla, un particolare saluto a te e tutta la tua famiglia, cara Carla. Più tardi ascolteremo anche la tua poesia. Grazie di partecipare a questo programma, cara Carla. E noi adesso andiamo a San Paolo, andiamo in Brasile dalla nostra Sibeli. Belle cose Sibeli, un particolare saluto a te e famiglia. Ecco.

Eros Ramazzotti, ti dichiaro amore. Con questo titolo siamo andati a San Paolo, in Brasile, dalla nostra Sibeli. Belle cose Sibeli, un particolare saluto a te e famiglia da parte di Musica di un Tempo. Grazie di seguire questo programma. E noi adesso andiamo molto lontano, andiamo a Sydney in Australia dalla nostra Silvana Nadile. Belle cose Silvana, un particolare saluto a te e famiglia.

Giulio Iglesias, una donna può cambiare la vita. Con questo titolo siamo andati a Sydney, in Australia, dalla nostra Silvana Nadile. Belle cose Silvana, un particolare saluto a te e tutta la tua famiglia. Grazie di seguire questo programma, cara Silvana. E noi adesso andiamo avanti, ritorniamo in Italia, andiamo a Faenza, andiamo dalla nostra Natalina. Belle cose Natalina, un particolare saluto a Renato e tutti voi in famiglia. Eccoci là con questo titolo.

Valerio Altieri, rotolando verso sud. E con questo titolo siamo andati dalla nostra Natalina a Faenza. Belle cose Natalina, un particolare saluto a Renato e tutti voi in famiglia. Grazie di seguire questo programma, cara Natalina. E noi adesso da Faenza andiamo a Montreal, andiamo dalla nostra Maria Massimo. Belle cose Maria, particolare saluto a Giorgio, il tuo marito, e tutti voi in famiglia. Grazie di partecipare di questo programma, cara Maria. E noi andiamo a ascoltare questo titolo.

E con questo titolo siamo andati a Montreal dalla nostra Maria. Belle cose Maria, un particolare saluto a Giorgio, il tuo marito, e tutti voi in famiglia. Grazie di partecipare a questo programma, cara Maria. Maria Massimo, Montreal. E noi adesso ritorniamo qui in Lussemburgo, andiamo a Esser-Alzette, andiamo dalla nostra Rosetta. Belle cose Rosetta, un particolare saluto a te e famiglia. Noi andiamo a ascoltare. Eccoci là.

0: Bella, e con questo titolo siamo andati a Essur al Zedda, la nostra Rosetta, belle cose Rosetta, particolare saluto a te e famiglia da parte di Musica di un Tempo. E noi adesso andiamo nella rubrica Trasmissioni radio italiane nel mondo, andiamo a ascoltare la seconda poesia e si tratta della nostra Carla, Carla da Roma, vai Carla.
1: Se berrai tutte le notti, il risveglio sarà sempre sorridente, senza triste nostalgia.
0: Se verrai la notte, dice la nostra Carla da Roma, grazie Carla di partecipare a questo programma, belle cose a te e famiglia. E noi adesso andiamo avanti di nuovo in Musica di un Tempo, andiamo a Atene, andiamo dalla nostra Maria. Belle cose Maria, un particolare saluto a te e famiglia, cara Maria. Noi andiamo a ascoltare questo titolo.

Di quelli mi sentivo strano e con questo titolo siamo andati a Atene dalla nostra Maria. Belle cose Maria, un particolare saluto a te e tutta la tua famiglia. Grazie di seguire questo programma, cara Maria. E noi adesso da Atene andiamo a Montréal, andiamo dalla nostra Lilla. Belle cose Lilla, un particolare saluto a Gasparino e tutti voi in famiglia. Più tardi ascolteremo anche la tua poesia, cara Lilla. Eccoci là.

Edoardo Bennato. E con questo titolo siamo andati a Montreal dalla nostra Lilla. Belle cose Lilla, un particolare saluto a Gasparino e tutti voi in famiglia. Grazie di seguire e partecipare a questo programma, cara Lilla. Più tardi ascolteremo anche la tua poesia. E noi adesso andiamo avanti da Montreal in Canada, andiamo in Svizzera, andiamo a Colombé, andiamo dalla nostra Mary. Belle cose Mary, un particolare saluto a Sergi, il tuo marito, e tutti voi in famiglia. E noi andiamo a ascoltare, eccoci là.

Tra alberi e fiori, Marco Il Clan, con questo titolo siamo andati a Colombe in Svizzera, dalla nostra Marie. Belle cose Marie, un particolare saluto a Sergi, il tuo marito, e tutti voi in famiglia, da parte di Musica di un Tempo. E noi adesso andiamo a Atene, andiamo dalla nostra Vincenza. Belle cose Vincenza, un particolare saluto a te e famiglia.

Bobby Solo, una lacrima sul viso, e con questo titolo siamo andati a Atene dalla nostra Vincenza. Belle cose Vincenza, un particolare saluto a te e famiglia da parte di Musica di un Tempo. Grazie di seguire questo programma, cara Vincenza. E noi adesso da Atene andiamo in Italia a Vigliano, andiamo dalla nostra Donatina. Belle cose Donatina, un particolare saluto a te e famiglia. E noi andiamo con questo titolo.

Dick Dick, viaggio di un poeta, e questo è stato scelto dalla nostra Donatina Avigliano in Basilicata. Belle cose Donatina, un particolare saluto a te e famiglia da parte di Musica di un Tempo. E noi adesso andiamo di nuovo in Svizzera, a Colombé, dal nostro Vittorio. Belle cose Vittorio, un particolare saluto a te e famiglia. Vediamo se hai installato l'applicazione, caro Vittorio, grazie dei commenti. Eccoci là.

0: E abbiamo ascoltato Gabriella Ferri, Grazie alla vita, e con questo titolo siamo andati a Colombe dal nostro Vittorio. Belle cose Vittorio, un particolare saluto a te e tutta la tua famiglia. Grazie di commenti caro Vittorio, belle cose. E noi adesso andiamo da Colombe, andiamo a Buenos Aires, andiamo dalla nostra Marina Parodi. Belle cose Marina, un particolare saluto a te e tutta la tua famiglia. E noi andiamo a ascoltare questo titolo.
1: Un vecchio poeta scriveva così: togliete le scarpe e lasciatele fuori. Io non voglio in casa lo sporco del mondo, non voglio lo sporco di questa città, non voglio vedere canzoni morire.

0: deja atrás. Gian Pieretti, una pioggia forse cadrà, e con questo titolo siamo andati a Buenos Aires in Argentina dalla nostra Marina Parodi. Bene cose Marina, un particolare saluto a te e famiglia, grazie di seguire questo programma, cara Marina. E noi adesso andiamo nella rubrica Trasmissioni Radio Italiane nel Mondo. Andiamo a ascoltare la terza poesia e si tratta della nostra Graziella. Vai Graziella, via!
1: Dolcezza e silenzio. Cammino nella luce del sole perché sveglia la vita e riscalda il cuore. E quando il giorno si placa, la luna veglia sui miei pensieri nella dolcezza del silenzio. Guardo il colore della terra, umile e profondo, porta le radici del mondo e nutre senza rumore i corpi e gli spiriti. Ringrazio il cibo che diventa forza ed energia e l'acqua limpida che attraversa la vita come un respiro tranquillo. Contemplo la viola del pensiero, piccolo fiore di velluto, rosa, giallo o viola, simili ai colori segreti dell'anima umana. Ascolto la musica, questo linguaggio invisibile che fa vibrare il mondo e apre in ognuno la porta del talento e della bellezza.
0: Dolcezza e silenzio, dice la nostra Graziella da Losanna. Grazie Graziella di partecipare a questo programma. Belle cose a te e famiglia, cara Graziella. E noi adesso andiamo avanti, ritorniamo in musica di un tempo, andiamo a Ravenna, andiamo dal nostro Renato Albini. Belle cose Renato, un particolare saluto a Carmen e tutti voi in famiglia. E noi andiamo a ascoltare, eccoci là, questo titolo.

Giorgia e l'amore che conta, e con questo titolo siamo andati a Ravenna dal nostro Renato Albini. Belle cose Renato, un particolare saluto a Carmen e tutti voi in famiglia. Salutami i componenti dell'Antenna Italiana in Mondo di Ravenna, caro Renato, che conosco. Belle cose Renato. E noi adesso ritorniamo qui in Lussemburgo, andiamo a Esch-sur-Alzette dalla nostra Paola. Belle cose Paola, un particolare saluto a te e famiglia con questo titolo.

Raffaella Carrà, grande la mela, e con questo titolo siamo andati dalla nostra Paola Essuralzetta. Belle cose Paola, un particolare saluto a te e famiglia da parte di Musica di un Tempo. E noi da adesso, da Essuralzetta qui in Lussemburgo, andiamo a Toronto, andiamo dalla nostra Coni. Belle cose Coni, un particolare saluto a te e famiglia. E come adori Zucchero, eccoci là, accontentata.

Zucchero il volo, e con questo titolo siamo andati a Toronto dalla nostra Coni. Belle cose Coni, un particolare saluto a te e famiglia da parte di Musica di un Tempo. Grazie di seguire questo programma, cara Coni. E noi adesso andiamo qui a Chifflange, andiamo qui del paese, dalla nostra Astrid. Belle cose Astrid, un particolare saluto a Marco e tutti voi in famiglia. Noi andiamo a ascoltare, ecco, questo titolo.

Vasco Rossi, il mondo che vorrei. E con questo titolo siamo andati qui a Chiflons dalla nostra Astrid. Belle cose Astrid, un particolare saluto a Marco e tutti voi famiglia. E noi adesso andiamo avanti da Chiflons. Vi ricordo che comunque fra una mezz'oretta andiamo anche nel video su Facebook, mi sto anche preparando un pochettino. Comunque noi adesso andiamo adesso a Saint-Tropez dalla nostra Teresa. Belle cose Teresa, un particolare saluto a te e famiglia. E noi andiamo a ascoltare questo titolo, via.

perquè sepin que no som del Duc Bessoi. Heu aixirut com una volta di suonare una serenade per l'ordoi. Ma vi ho cellune disgraziate, fatto a queste a non sentire me.

Nonos, sacrosante parole in questo titolo. E allora con questo titolo siamo andati a Saint-Tropez dalla nostra Teresa.

Belle cose Teresa, un particolare saluto a te e tutta la tua famiglia. E noi adesso da Saint-Tropez andiamo a Curituba, andiamo dalla nostra Yvonette. Belle cose Yvonette, un particolare saluto a te e famiglia. E noi andiamo a ascoltare. Eccoci là.

manchi tu. E con questo titolo siamo andati a Curituba dalla nostra Ivonette. Belle cose Ivonette, un particolare saluto a te e famiglia. E dal Brasile Curituba andiamo a Peseggia in Italia, andiamo dal nostro Lorenzo. Belle cose Lorenzo, un particolare saluto a Anna e tutti voi in famiglia. Salutami Rosa Maria, la tua mamma, caro Lorenzo. E noi andiamo ad ascoltare questo titolo, via!

0: Con la Lucarnega e con questo titolo siamo andati a Peseggia dal nostro Lorenzo. È solo il vino e le damigiane che contano delle canzoni. Comunque andiamo adesso a ascoltare l'ultima poesia e si tratta della nostra Lilla. Allora, andiamo a ascoltare questa poesia che siamo in ritardo, caro Giorgio, avanziamo alla svelta, altrimenti nel video riusciamo a far gran cosa. Andiamo avanti, via!
1: Il buio dell'anima. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. Un senso che sfugge, una pace silenziosa. Un vuoto sottile si insinua nel petto, come nebbia che soffoca. Scorriamo vite su uno schermo muto, ma non ci guardiamo negli occhi. L'amore è un bene dovuto. C'è un male che striscia tra le pieghe del mondo, silenzioso, sottile, profondo. Eppure, a volte, basta uno sguardo vero, un gesto lieve, un pensiero sincero, per sciogliere il nodo che ci tiene fermi, e ritrovare il cielo oltre gli inverni. In un mondo frenetico dove tutto abbonda, si diffonde il mal di vivere. Basterebbe un ponte fatto di umanità e amore, o la soave carezza di un'onda, per cancellare il buio dell'anima e ogni rancore.
0: Il buio dell'anima, dice la nostra Lilla da Montreal. Grazie Lilla di partecipare a questo programma, belle cose a te Gasparino e tutti voi in famiglia, cara Lilla. E noi chiudiamo la rubrica trasmissioni radio italiane nel mondo e andiamo appunto con molte altre dediche da fare. Allora andiamo adesso in musica di un tempo. Andiamo a Vigliano dal nostro Luciano. Belle cose Luciano, un particolare saluto a te e tutta la tua famiglia, caro Luciano. Eccoci là.

Le mondine, con questo titolo siamo andati a Vigliano dal nostro Luciano. Belle cose Luciano, un particolare saluto a te e famiglia da parte di Musica di un Tempo. E noi adesso andiamo avanti, andiamo a Cortaldo dalla nostra Teresina Furlan, andiamo in Brasile e noi ascoltiamo questo titolo, via.

Le anime mi si spezzano il cuore, e con questo titolo siamo andati a Cortaldo in Brasile dalla nostra Teresina Furlan. Belle cose Teresina, un particolare saluto a te e famiglia da parte di Musica di un Tempo. E noi adesso andiamo a Ravenna, andiamo dal nostro Mario. Belle cose Mario, un particolare saluto a te e famiglia. Salutami Renato, il tuo amico che conosco personalmente. Eccoci là con questo titolo.

caldo Tagliapietra, l'estate che torna. E con questo titolo siamo andati a Ravenna dal nostro Mario. Belle cose Mario, un particolare saluto a te e famiglia. Salutami Renato, caro Mario. E noi adesso andiamo avanti, andiamo a Porto Allegro dalla nostra Rosanne. Belle cose Rosanne, un particolare saluto a te e famiglia. Siamo in ritardo.

Dobbiamo aggruppare le dediche, non riesco a fare il video altrimenti, straniero, Pero Perù. Comunque erano i Litfiba di questa canzone, erano i Litfiba che io e il mio figlio Danny siamo andati a vederlo, il concerto. Era ultramoderno a quei tempi, mamma mia. Comunque si è migliorata anche la voce del nostro Pero Perù, si è migliorata. Comunque la voce è sempre quella, sempre racchiante, ma comunque si è migliorata un pochettino. Allora noi andiamo a salutare a Sant'Onofrio il nostro Giuseppe. Belle cose Giuseppe, un particolare saluto a Caterina e tutti voi in famiglia. E da Sant'Onofrio andiamo a Toronto, dalla nostra Esther. Belle cose Esther, un particolare saluto a te e famiglia. Salutiamo il nostro Antonio Stefanaconi, salutami Anna Antonio. Salutiamo anche la nostra Parasida Takuru Brasile, salutiamo il nostro Pedro Pablo Malaga. E poi salutiamo anche il nostro Coca Takuru Brasile, la nostra Nella Santo Adelaide e salutiamo anche il nostro Antonio Baracos dal Brasile. E poi saluteremo anche le radio dopo questo titolo.

Litviba Straniero, cantante Pero Perù. E noi adesso andiamo avanti, salutiamo adesso la nostra Angela Cosimo, Radio Italia 1 Adelaide, salutiamo la nostra Titina, Radio La Linna Argentina, Paolo Canciani Toronto, Gianfranco Contro Brasile, Attilio Carbone New York, Luciana Vincenzo e Suralzette, Letizia Rosario Argentina, Rocco Logozzo Toronto, Enzo... Teresa Ricci Adelaide, Odette Palmasola, parliamo italiano, poi salutiamo Davide Condello Telebrussano, Maria Cinzia Francomeri Biauzzo, Gennaro da Napoli, Alberto Daniela Pordenone. E poi salutiamo il nostro Jean-Marie Uberti qui da Lussemburgo, salutiamo il nostro Enzo Ali in New York e poi salutiamo il nostro Valentin Arnaud che ci ha fatto appunto l'applicazione gratuita e ci ha fatto un regalo per Pasqua, grazie Arnaud. E noi andiamo ad ascoltare questo titolo e poi ci prepariamo con il video sul Facebook.

0: Laura Pausini. Siamo nel video.
1: Serve intanto e realtà.
0: Ha vinto la Coppa Mondiale, veramente bellissima canzone della nostra Laura Pausini. Ha fatto conoscere questo titolo in tutto il mondo, veramente in tutto il mondo.
1: Io sì.
0: Siamo nel video.
1: Lo so.

Il link nel video, tutti quanti vi ho mandato il link, potete appunto cliccare su oppure andare nel mio profilo, mi vedete che siamo nel video, siamo in diretta nel video. Grazie Maria Massimo Moreal, grazie Maria, grazie alla nostra Annalisa.

0: Grazie al mio figlio Daniel, grazie Daniel.
1: Chi si ama lo sa.
0: Grazie al mio figlio Daniel, a domani facciamo la grigliata. Sul primo maggio, buon primo maggio a tutti quanti, buon primo maggio a tutti quanti. Grazie alla nostra Coni da Toronto, grazie Coni da Toronto.

E noi andiamo avanti, andiamo avanti. Grazie alla nostra Donatina Vigliano, Basilicata.

Allora, aspettiamo i ritardari. Questa sera ero in ritardo io, il video purtroppo devo farlo un po' più piccolo che il resto. Comunque aspettiamo i ritardari, altrimenti chiudiamo puntuali alle 22. Certe notti, Ligabue.

link nel Messenger se volete entrare nel video. Siete l'ascolto di Radio Buonumore Lussemburgo, tutti i giovedì 19-22, tre ore di musica italiana. Altrimenti la registrazione RGL Musica di un Tempo, abbreviato Giorgio.eu. Giorgio.eu la potete ascoltare tutti i momenti che volete. Oppure ripetizione sabato sera su www.rgl.lu 96600 nel sud del Lussemburgo. Ringrazio tutti quanti quelli che mi ascoltano anche in FM, siete numerosi. Grazie di nuovo.

Allora andiamo verso il termine di questa trasmissione. Aspettiamo ancora i ritardari, altrimenti chiudiamo puntuali. C'è una strana sensazione nei tuoi occhi, tre rockers. E andiamo con l'ultimo titolo. Vediamo il da farsi. Credo di sì.

0: incredibile. Musica, tuo radio buon umore, conduci Giorgio. Incredibile, intelligenza artificiale.
1: Radio buon umore.
0: Non questa qui.
2: 54 00 44.
1: Fine trasmissione.
2: Musica di un tempo.
1: Giovedì che viene.
2: Su RGL.lu.
0: Buonanotte a tutti.
1: Con felicità.
0: Alla prossima.
2: Giorgio al microfono.
0: Buonanotte, buonanotte,
1: tanti,
0: buonanotte.
1: Tanti auguri vi mandiamo noi.
2: Studio @RGL.lu. Buonanotte a tutti.